0: calliole. Picu pucchi cacchi calliole. Picu pucchi cacchi calliole. Uhei, sentulivei.
1: Picu pucchi cacchi calliole.